Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

trovata qua. Oggi forse ti parlo davvero, oggi che ci sei solo tu. In un attimo senza respiro vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Zaradi krize na Bližnjem vzhodu so se cene vsega v teh mesecih povišale, od zelenjave do bencina. Ljudje so v skrbeh, predvsem zaradi vrtoglavega višanja cene goriva, tako v Sloveniji kot v Italiji. Ampak, dragi in dragi, ne obupajte, obstajajo rešitve, to so lahko tudi majhne spremembe, evo, v vašem vsakdanjem življenju. Naprimer, lahko se poslužujemo javnega prevoza ali pa... Ekola. Spet so mi tonski tehniki pustili vklopljen telefon tu v studiju. V redu, odgovorimo, a? Halo, ja? Kdo je? Kdo govori?
2: Čau, Muloni, kom se?
1: Kdo je? Halo?
2: Ma so mi, dej, Ivano Zankareli, pej amici Ivano de Rojano.
1: Ivano Zankareli, vi ste tisti poitaljančeni pravnuk pisatelja Ivana Cankarja. Zakaj pa kličete v oddajo danes?
2: Allora, zdaj, ki mi ascoltavo qua in bareto, e volevo dire anche mila mia, ja, no?
1: Oprostite, torej vi razumete in govorite slovensko, ne? Ker vedno pravite, da ne.
2: Mino, sai poco. So dir una lubianska, eno veliko pivo.
1: Torej, ste prepričani, da res ne govorite ali da ne razumete slovenščine?
2: Sì, te sa come se. Mio bisnono Ivan scriveva in slavo. Mio nono parlava, mia mamma capiva, ma mi poco niente dei ormai.
1: V redu. In oprostite, o čem bi radi izrazili svoje mnenje? Glede višanja cen?
2: Specialmente per il prezzo della benzina.
1: V redu, prosim, povejte.
2: Allora... Sicuro andare in jugo non conviene più.
1: Ja, ma ampak...
2: Anche là costa un occhio della testa.
1: Ja, res, čeprav jugo, temu ne pravimo več tako.
2: Comunque, se volevo un consiglio, basta andare in qualche smizza scrausa, là e vendi benzina a buon prezzo.
1: Ma kako to mislite, benzino a smizzah?
2: È il mal di testa del giorno dopo, siccome dopo che aver bevuto benzina.
1: Ne tako o smicah, no, ampak res, žal je cena goriva poskočila na obeh straneh meje, to je res.
2: Però, ko imuli qual bar, ga vemo anche pensa a qualche altra soluzione.
1: Dobro, povejte, prosim.
2: Sa che esiste il car sharing, no?
1: Ja.
2: Quei siti dove ti si iscrivi e poi ti ingrumi gente che va dove che te va ti.
1: Ja, car sharing, poznamo, to je dobra ideja, ja.
2: Ecco, basta far quello, è il problema però se a fine serata.
1: Ma
2: chi guida?
1: Noi
2: che abbiamo provato due volte che abbiamo perso la patente in tre.
1: Gledajte, ni tako, to ni ravno pametna rešitev, evo.
2: Ma cosa vuoi, così se, oltre a benza, che aumenta anche i controlli, sta?
1: Ja, ampak ne govorimo o tem, recimo, ampak car sharing res ni slaba ideja.
2: No, se mal?
1: Ne, ni slaba, ampak jo lahko porabite za karkoli, evo, ne samo za to, da se ga zvečer napivate na osmice.
2: E chi ga dito, che se bevi solo la sera?
1: Gledajte.
2: Te vuoi che te la spiego?
1: No, Ivano, gospod Ivano, nehajte noste, prosim.
2: Comunque... Mi pare che siamo tutti un po' troppo nervosi per sta storia,
1: Res, ker ekonomska situacija pač ni rožnata.
2: Infatti, l'altro giorno mi sono lamentato di sta storia con mia mamma. E io ho detto, che avessi proprio voglia di un pien alla macchina.
1: In?
2: Là di nascosto mi ha comprato una tanica piena di benza, ma quella grande sa di 10 litri, anche se non ha soldi, ma era neanche per il culo, che riempì la tanica.
1: Ma prostite, ampak ta zgodba me malce spominja na...
2: Aspetta che ti conto fino a fine.
1: Ja.
2: Insomma, mia mamma arriva a casa tutta contenta, Se fa le scale zuccando su sta tanica. E ragazzi, 106 anni,
1: se lo sto 6 let. In potem?
2: Ma quando sei arrivata, mi stavo giusto giocando a Super Mario Bros. Io ho detto, non sta rompere il bale adesso, mamma, non ti vedi che cosa fa il record?
1: Ma ne tako, ma res, ma buga vaša mamma, res.
2: Madonna, se mi son pentì. La luce dei suoi occhi si è spento, ciò. De kolpo.
1: Ma ne.
2: Puf.
1: Ja, prostite, ampak to je ista zgodba kot skodelica kave vašega pranonota Ivana Cankarja.
2: Infatti, volevo scrivere una storia su questo.
1: Aha.
2: O almeno un post su Facebook, dai.
1: In kako bi naslovili zgodbo, prostite?
2: La tanica de Benza. Beh, eh? Sete volte vendo i diritti per fare un audiolibro anche in slavo.
1: Ne, hvala.
2: Sicuro?
1: Ja, res, oprostite, gledajte, mi moramo naprez oddajo, viste?
2: Ma bom, vado anche mi, vado a vedere dove sei mia mamma.
1: Ok, nasvidenje.
2: Dej, mamma, vien qua.
1: Ma ne,
2: te sa che non dicevo sul serio.
1: Ma che?
2: Ma mi mancava veramente niente per fare il record su Mario Bros.
1: Ma ne, dai, Grimo.
2: Dai, mamma, dammi un bacino.
1: Grimo sglasvo, prosim, regia, Grimo sglasvo. Grimo sglasvo, prosim. Dai.